Rosio e Crustica Funotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Sprizzano io schiutto pizza tropicale, banconato 50 Coca-Cola grande. Spero che ti sfrutten del disco dei Patri.